0: ostalim albumima Paolo Angelija. Salotta e Pratobello.
1: Zuvinti e Sant'Andria, proe proe, vini partito, schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde.

avilidos pensende a su ricatto, in costo da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto ziverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai ziverro e dai sanada mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilare.

unida e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a quando la raggiunta s'intesa. Sor delegao da es assemblea, in Roma in su ministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sos progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè danas armanos, e narana, custa sì che è valentia.